0: salite di 900 posto, ci prestiamo in un cima che era cara con quello che ci messo in fuori Italia, mi ci vediamo un po' che si radia anche lui.
1: Radio Universidad 93.7 en Navojoa.